A vostro talento mi sento cangiar, a vostro talento mi sento cangiar.